0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.
1: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.

0: Sul. 11 horas e 12 minutos.
1: Sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.